0: Cincinnati, per amore di Dio.
1: Cincinnati.
0: Union 10443587, repeating Union 10443587.
1: Yeah, this is valid for Diana. Can I 380 check up?
2: Check, okay.
1: 380.